pronuncia il Padre tuo per la mia bocca, di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero d'acqua e pane civarti in una rocca.

da da, di frun frun di da, frun din da, di di da, tu tu tu tu tu tu tu di di frun di frun frun di frun frun frun frun frun frun.

Chitarra, chi, chi, chi. Seconda, seconda, selunda, che il mondo, luondo, rimondo, bene.